0: questa notte, quando dorme Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, dispudi come lei le chiume.
1: E poi,
0: per la segreta porta,

0: sangue dall'altre, allor che forte resisti ai colpi rei di iniqua sorte.
1: Qual preludio codesto?
0: Aria sventura.
1: Te, caro genitor, parla.
0: Il sostegno, la speranza del regno.
1: Misera, ahimè!
0: Nel vicin mare assorto.

0: mia figlia, coraggio, ti conforta.
1: Amore sventura!
0: Hai dolor, figlia!
1: Son morta.
0: Nel vicin letto osservi, vado col vostro aiuto. A lei ritorno, presto farò a me.

Eggi. Per la segreta porta del giardino real la scorsa notte introdusse Ginevra un certo amante. Più non dirò, ciò vidi Ario Dante, ciò vidi anch'io. Te noto il resto, a te offeso doppiamente, e padre, e re. Tocca punir la rea, ti espose il vero. E quando vi sia chi la difenda, l'accusa, io m'offendo.